on su adore, io me che me. Io senti che sus llamas mi abrazaban, con intenso adore, y me.